0: que hablen de uno es espantoso. Pero hay algo peor, que no hablen. Oscar Wilde.
1: 19 horas, 4 minutos.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con